Le prime canzoni di successo arrivano nei primi anni 60, quando Aretha Franklin pubblica brani come Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. La Columbia però le fa incidere soprattutto musica jazz, un genere nel quale la cantante non riesce ad esprimersi in libertà e dare il meglio di se stessa. Nel 1962 sposa Ted White, che diventa il suo manager e l'aiuta a cercare un'altra etichetta discografica. Entrata a far parte della Atlantic Records nel 1967, Aretha collabora con Jerry Wexler e Arif Mardin, due produttori illuminati che intuiscono il suo groove e le propongono canzoni venate di soul e R&B. È in questo periodo che Aretha si guadagna il titolo di The Queen of Soul.

Nel 1967 Aretha Franklin incide brani che entrano di diritto nella storia della musica mondiale come Respect, una cover di Otis Redding che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili degli Stati Uniti. Nello stesso anno pubblica incisioni memorabili come I'll Never Love the Man, Aretha Arrives, Take It Like You Give It e Lee Cross. Proprio mentre ottiene un enorme successo mondiale, Aretha Franklin archivia il naufragio del suo matrimonio con Ted White. A consolarla dalle traversie sentimentali, in ogni caso, ci sono i milioni di dischi venduti fra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Senza porsi alcun limite di genere, la cantante spazia con nonchalance dal gospel al blues, dal pop alla musica psichedelica al rock. Incide cover emozionanti, quali Eleanor Rigby dei Beatles e Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, e album memorabili come Live at Fillmore West del 1971 e Amazing Grace, un doppio live di musica gospel registrato in una chiesa battista di Los Angeles nel 1972.

Tra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Aretha Franklin non è mai salita fino al primo posto della classifica inglese, dove raggiunge solo un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. In compenso, detiene il record di numero 1 nella classifica americana R&B, dove è regina per ben 18 volte e per due volte è in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Tra i singoli che la regina del soul incide in questi anni ci sono capolavori come Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Things e Baby I Love You. Dopo il 1968, anno in cui viene istituita la categoria R&B ai Grammy Award, Aretha si aggiudica quello riservato alla Best Female R&B Vocal Performance per 8 anni consecutivi. Pur restando legata ai suoi produttori storici Wexel e Mardin, nel 1973 Aretha pubblica You assieme a Quincy Jones. L'album, pur contenendo singoli di grande successo come Angel, non ottiene grandi fortune.

Nel 1980 Aretha Franklin recita nel cult film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd, nel ruolo della moglie di Matt Guitar Murphy, e nelle sequenze che la riguardano canta l'intramontabile Things. Nel 1985 Aretha Franklin incide un hit dance, Freeway of Love. In generale, però, la discografia pubblicata negli anni 80 dalla Regina del Soul è qualitativamente inferiore a quella dei decenni precedenti, nonostante l'apporto di artisti del calibro di Curtis Mayfield. A complicare le cose, nel 1984 c'è una brutta vicenda legata alla rottura di un contratto. La cantante viene denunciata perché, pur essendosi impegnata, non riesce a partecipare al musical di Broadway Sing Malia Sing, basato sulla vita leggendaria del gospel Malia Jackson, principalmente a causa della sua paura di volare. Nonostante gli alti e i bassi, però, Aretha ancora oggi sforna dischi di notevole spessore, ai quali collaborano punte di diamante del nuovo R&B come Lauryn Hill e Mary J. Blige. Nel 1998, tra tutti i cantanti del mondo, è proprio lei a essere ingaggiata d'urgenza dagli organizzatori dei Grammy Awards per sostituire Luciano Pavarotti, colpito da un malessere improvviso. In 24 ore, la Regina del Soul prepara un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando in italiano. E quando sale sul palco, dà vita a una delle esibizioni più grandi della manifestazione. Nel terzo millennio, oltre a recitare nel seguito di The Blues Brothers, incide album coinvolgenti come So Damn Happy del 2003 e A Woman Falling Out of Love del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Electric Light Orchestra.
3: Mentre in Inghilterra si spengono gli ultimi sussulti del movimento beat, a Birmingham gli ex componenti del gruppo The Move, il cantante Jeff Lynne, il chitarrista Roy Wood e il batterista Bev Bevan, stanno già pensando a nuovi orizzonti musicali da esplorare. È il 1969 e i tre decidono di dedicarsi a qualcosa che misceli rock sinfonico e musica dei Beatles. Due anni di prove e nel dicembre 1971 la band ha scelto di chiamarsi ELO, Electric Light Orchestra. Pubblica il primo album di debutto, The Electric Light Orchestra, disco nel quale è fondamentale l'apporto di Bill Hunt al corno francese e Steve Wolam al violino. Grazie alla sua natura sperimentale, la raccolta, che spazia dal baroque and roll al progressive, attira una certa attenzione sia in America che in Gran Bretagna, riuscendo a far capolino nelle classifiche di vendita di entrambi i paesi. Negli Stati Uniti l'album viene distribuito con il titolo No Answer, per un grottesco malinteso. Al telefono il discografico americano che si occupa dell'uscita chiede il nome dell'album e la frase, senza risposta, viene presa per il titolo dell'edizione statunitense. Al termine di un disastroso tour italiano, nel 1972, però la tensione fra i componenti della band è tale che Roy Wood se ne va e forma gli Wizard. Quasi a far dispetto a Wood, non appena egli abbandona la band, gli ELO, grazie soprattutto alle loro faraoniche esibizioni dal vivo, ottengono i primi veri consensi. Un'ascesa che porta ai trionfi del singolo Evil Woman e dell'album Face the Music, pubblicati nel 1975.

Nel 1976 gli Electric Light Orchestra possono dirsi un gruppo ormai affermato grazie a Living Things, Rockaria, Telephone Line e alle altre tracce di A New World Record. A rafforzare la loro fama nel 1977 è il doppio Out of the Blue e il loro super show che li vede esibirsi in tutto il mondo su un palco su cui troneggia una grandiosa astronave. La consacrazione definitiva arriva nel 1979, quando, virando decisamente verso le sonorità disco, tanto in voga all'epoca, gli ELO incidono Discovery. La scaletta del disco parla da sola. Oltre a Shine a Little Love, The Diary of Horace Wimp, Need Her Love, Midnight Blue, On the Run e Wishing sono incluse nell'LP Don't Bring Me Down, Confusion e Last Train to London, tutte e tre singoli che vengono venduti in milioni di copie. You

realizzare Don't Bring Me Down e le altre canzoni di Discovery sono solo i quattro componenti degli Electric Light Orchestra, ovvero Jeff Lynne, Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott. Violinisti e suonatori di corno sono stati ormai sostituiti dai sintetizzatori. Una scelta azzeccata, visto la fortuna commerciale che attende il quartetto. Gli ELO, alla fine degli anni 70, sono così celebri che vengono addirittura ingaggiati per la colonna sonora di Xanadu, film con il quale Olivia Newton-John, diventata un idolo con Grease, cerca di bissare i suoi successi al botteghino. Il risultato non è dei più entusiasmanti, ma fa vendere I'm Alive. All Over the World, assieme alla stessa Xanadu, interpretata dalla Newton-John, raggiungendo tutte la top 10. Nel 1981, recuperata la capacità di esplorare nuove soluzioni sonore, gli ELO realizzano Time, un'interessante raccolta in cui la band si rifà sia al prog che alla new wave. Divergenze interne però portano allo scioglimento del gruppo, che si congeda subito dopo la pubblicazione del CD Balance of Power del 1986. Lynne, chiusa la storia dell'orchestra elettrica, si dà totalmente alla produzione e collabora sempre più strettamente con George Harrison. Da questo legame nasce anche il fortunato supergruppo Traveling Wilburys, nel quale oltre all'ex Beatles e Lynne militano anche Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison. Gli altri tentano vari progetti, senza mai raggiungere i risultati commerciali di pezzi come Confusion.

Nonostante vari tentativi di riesumare la band, il nome degli Electric Light Orchestra sembra destinato all'oblio. All'indomani degli insuccessi di Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott, nel 2001 lo stesso Jeff Lynne cerca inutilmente di rilanciare il progetto che non riesce a decollare, nonostante il coinvolgimento, fra gli altri, anche di George Harrison e Ringo Starr. L'amore del grande pubblico per il fondatore degli ELO torna solo nel 2015, quando il musicista inglese tiene un concerto al Hyde Park di Londra, accompagnato da una maestosa sezione d'archi. Il successivo album a firma Jeff Lynne, ELO, Alone in the Universe, prelude all'omonimo tour che registra nel solo Regno Unito il sold out totale e la bellezza di 170.000 spettatori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Boston.
2: Hanno inciso soltanto 6 album, ma hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Stiamo parlando dei Boston, gruppo fondato dall'ingegnere Tom Scholz all'inizio degli anni 70. Gli esordi della band, che nella primissima formazione vede nella line-up anche il chitarrista Barry Gaudreau, il batterista Jim Mesdi e il cantante Ron Patti, sono quelli classici della formazione emergente rock. Tanti concerti live nei peggiori locali della capitale del Massachusetts, con i nomi più disparati e la realizzazione di una demo. A rendere diverso da tutti gli altri il gruppo è però l'ossessione per la purezza del suono del suo leader. Messi a buon frutto gli insegnamenti ricevuti a ingegneria, Scholz, insoddisfatto dalla tecnologia della strumentazione esistente, comincia a costruirsi da solo ciò che gli serve. Dopo i primi rifiuti, un nastro con le canzoni della formazione finisce in mano ai responsabili della Epic, che, interessati al progetto, impongono a Scholz nuovi compagni. Alla chitarra c'è Barry Gaudreau, alla voce Brad Delp, al basso Frank Sheehan e alla batteria Steve Ashan. È questo quintetto che nel 1976 entra in studio per realizzare il primo album ufficiale della band. Durante le sessioni di registrazione, Scholz e soci devono anche risolvere il problema del nome e, senza perderci troppo tempo, viene deciso che va bene Boston, come suggerisce il produttore John Boylan. Nel disco di esordio, che porta anch'esso il nome della città americana, vengono inclusi pezzi epici, come More Than I Feeling.

More Than I Feeling, che ancora oggi è il brano più noto dei Boston, compare nei più disparati film, serie TV e giochi elettronici, da Madagascar 2, per esempio, alla serie per la televisione Scrubs, passando per Guitar Hero, il noto videogame musicale. Grazie a questo singolo, l'album Boston diventa subito un caso discografico. Nel giro di un anno supera la stratosferica cifra di 2 milioni di copie e a tutt'oggi è ancora il secondo disco di debutto più venduto di sempre, dietro Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Niente male per un 33 giri su cui pochi avrebbero scommesso. Poco fiducioso nel trionfo di un album rock in piena era disco music, lo è persino il suo creatore Tom Scholz, che fino a che Boston non entra nella top 10 in America, resta a lavorare come creativo alla Polaroid. Oltre a More Than I Feeling, tutte le tracce del long playing hanno grande fortuna. Smoking, per esempio, è anch'essa un classico e la troviamo anche nel videogioco GTA San Andreas.

All'indomani del successo dell'album Boston, la casa discografica Epic CBS vuol far subito pubblicare un secondo disco al gruppo di Tom Scholz, ma il polistrumentista e ingegnere, che è un perfezionista, pretende almeno i 2 anni previsti dal contratto per realizzare le nuove tracce. E comunque, quando Don't Look Back nel 1978 esce, dichiara pubblicamente di essere stato costretto a pubblicare un prodotto raffazzonato. La realtà è che anche in questo secondo caso si tratta di un ottimo disco e in un mese vende 4 milioni di copie. Al termine del tour promozionale, però, i rapporti tra il leader dei Boston e l'etichetta sono ormai rotti e Scholz dichiara che consegnerà il terzo disco della band solo quando sarà davvero convinto di aver fatto un buon lavoro. Di diverso avviso, gli altri componenti del gruppo cercano di cavalcare l'onda del successo e, riunitisi attorno al chitarrista Barry Goodrow, ottengono un discreto successo con il singolo Dreams. Venuto a sapere che la CBS li ha messi sotto contratto e ha perfino suggerito loro di chiamarsi Almost Boston, ovvero quasi Boston, Scholz intenta causa all'etichetta. Per circa 10 anni la battaglia legale va avanti senza esclusioni di colpi. Nel tentativo di ridurre al silenzio Scholz, gli vengono perfino bloccati i pagamenti dei diritti dei 2 album già pubblicati. L'ingegnere americano però non ha problemi di fondi, perché con il primo denaro ottenuto grazie ai Boston aveva fondato la Scholz Research and Development Inc., un'azienda per la produzione di amplificatori come il celebre Rockman e altra strumentazione musicale. Nel 1986, a dispetto delle liti in tribunale con la Major, Scholz rifonda la band assieme a 2 vecchi compagni come Brad Delp, voce, e Jim Masdi, batteria percussioni, e pubblica Third Stage, il terzo album dei Boston.

Amanda. Il brano principale del terzo album dei Boston, Third Stage, è anche il bootleg più celebre della band di Schultz. Durante le sessioni del disco, in sala di incisione, vengono rubate alcune registrazioni del pezzo, che finiscono nelle mani dei fan più sfegatati della band. Ormai deciso ad andare avanti da solo, chiamando in studio di volta in volta alcuni colleghi, Tom Schultz pubblica prima l'album di inediti Walk On del 1994. Nel 1997 rilascia un Greatest Hits, nel 2002 fa uscire Corporate America e nel 2013 dà alle stampe Life, Love and Hope. Tra alta classifica e concerti nei 5 continenti, i Boston trovano anche il tempo di abbracciare buone cause. Da sempre al fianco di chi lotta l'AIDS, la band ha dedicato spesso tempo ed energie per campagne importanti, come quella contro le violenze domestiche. Tanto è l'amore dei fan verso la musica della formazione del Massachusetts che le recenti rimasterizzazioni dei primi dischi e del The Best, che tra le altre contiene anche il classico Rock and Roll Band, sono di nuovo entrate nelle classifiche di vendita di mezzo

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Delegation.
3: Sarà stata la nostalgia del caldo sole della Giamaica. Sarà stata la passione per grandi come Ray Charles, Sam Cooke, Marvin Gaye o Sly and the Family Stone. Poco importa. Ricky Bailey, giovane di origine caraibica, trasferitosi da ragazzino a Birmingham, più che con le parole, fin da adolescente, riesce a esprimersi attraverso il soul. Il suo primo gruppo, niente di più che una band giovanile, sono i Five Star Cadets. È solo nel 1975, dopo l'incontro con Len Coley e Roddy Harris, che nasce l'idea dei Delegation, formazione che attraverserà tra alterne fortune tre decenni, dagli anni 70 agli anni 90. Fondamentale per il trio è l'incontro con il compositore e produttore Ken Gold, l'inventore dei The Real Thing, con il quale pubblicano due singoli che ottengono un discreto successo, The Promise of Love, del 1976, e Where is the Love We Used to Know, del 1977. Insoddisfatto dei successi ottenuti, Roddy Harris lascia il gruppo, e a sostituirlo è Ray Patterson. Anche Len Coley abbandona e al suo posto subentra Bruce Dunbar. È con questi nuovi compagni che Ricky Bailey realizza Oh Honey. Questa canzone, che in UK passa quasi inosservata, vende in America oltre 500.000 copie ed è il primo vero grande successo dei Delegation, nonché il brano che anticipa il loro fortunato album The Promise of Love. Dal disco, edito nel 1979, verranno tratti altri acclamati 45 giri, come Mr. Heartbreak e Someone Oughta Write a Song About You Baby. Cambiata anche etichetta discografica, i tre si preparano a un grande exploit che arriva nel 1980 con l'album Eau de Vie, che contiene, tra le altre tracce, Heartache No. 9, Darling I Think About You, Put a Little Love on Me e You and I.

All'indomani dell'enorme successo commerciale di Eau de Vie, i Delegation si mettono a lavorare alle canzoni dei loro successivi album, l'eponimo del 1981 e Deuces High. A differenza di quello che era accaduto con Oh Honey, i pezzi di questi due LP conquistano l'Europa intera, ma non riescono a entrare in classifica negli Stati Uniti. Di nuovo focolaio di tensioni, la formazione nel 1984 vede l'uscita di Bruce Dunbar, che se ne torna nella natia America, e l'ingresso al suo posto di Kathy Bryant. È per puro caso che Ricky in Germania ascolta Kathy, ma la sua voce e il suo talento sono tali che gli offre subito di entrare nella band. Con questa nuova lineup, i Delegation incidono tutta una serie di dischi e si esibiscono in lungo e largo fino alla fine degli anni Ottanta. Dal vivo, naturalmente, la parte del leone la fanno i pezzi più amati dal pubblico, come per esempio Darling, I Think About You.

Durante i primi anni Ottanta, quando oramai si sono spenti gli ultimi entusiasmi per la disco music, i Delegation iniziano a non interessare più il grande pubblico. Il loro singolo It's Your Turn, realizzato nel 1983 sotto l'egida dell'etichetta discografica Epic, entra nella top 10 solo in Francia. E altrettanta poca fortuna arride a The Mix, compilation di 5 grandi successi firmati da Ricky Bailey e soci per la label francese Scorpio Records. Dopo un altro paio d'anni di lento declino, i Delegation interrompono l'attività. Uno scherzo del destino, visto che, proprio in questo periodo, molti gruppi rap emergenti trovano il successo proprio grazie a campionamenti dei loro pezzi. Uno dei casi più noti, per esempio, è quello di Coolio, che con i Ghetto Boys arriva ai vertici delle classifiche con il sampling di Oh Honey. Visto il rinnovato interesse per i Delegation, attorno alla metà degli anni 90, Bailey decide di collaborare con Ken Gold per dare vita alla Eurojam Records, con la quale ristampare i pezzi più celebri della formazione nel Greatest Hits, The Classic Collection.

Visto il grande successo della raccolta The Classic Collection, Ricky Bailey, nel 1993, riforma i Delegation per reincidere nuove versioni dei classici della sua formazione. Il nuovo album, intitolato Encore, viene realizzato e distribuito in Indonesia e in altri paesi asiatici. Poi, grazie all'interesse suscitato nei produttori italiani Mauro Farina e Fabio Turatti and Factory Team, esce anche in una versione dedicata al mercato europeo. E ai Factory Sound Studios di Verona che nascono le riletture di You and I, Wanna Be the Winner, Put a Little Love on Me, In the Night e delle altre tracce del disco, che viene pubblicato nell'aprile del 1996 dalla One Way Records.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasce a Newark il 9 agosto 1963 in una famiglia di celebri musiciste, come sua madre, Emily Sissy, componente del gruppo The Sweet Inspiration, e sua zia Dionne Warwick. Già famosa nel mondo dello spettacolo come modella, il 14 febbraio 1985 la cantante americana pubblica il primo auto-intitolato album. Il disco all'inizio ottiene solo un tiepido riscontro, poi nel corso dell'anno ben 3 singoli ottengono la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100. Grazie a questi brani, All at Once, Greatest Love of All e Saving All My Love for You, il CD Whitney entra

Il Guinness dei primati come l'album più venduto di una cantante esordiente, 23 milioni di copie. Record battuto nel 1999 da Britney Spears con l'album Baby One More Time. Nel maggio 1987 la cantante pubblica il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il primo brano estratto del suo secondo album intitolato Whitney e pezzo che esordisce in cima alla classifica singoli di Billboard il 27 giugno 1987.

Nel CD Whitney, secondo album della straordinaria Whitney Houston, oltre a I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, compaiono anche brani come So Emotional, Where Are You e For The Love Of You. Tracce che fanno vendere alla cantante oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nel 1987 Whitney si esibisce anche in Italia come super ospite al Festival di Sanremo. Per lei, all'Ariston, c'è un'accoglienza calorosissima e, caso accaduto solo tre volte nella storia della manifestazione, anche la richiesta di un bis. Nel 1988, con la sua incredibile voce, registra la suggestiva One Moment in Time, inno alle Olimpiadi di Seul. Il terzo album, I'm Your Baby Tonight, esce il 6 novembre 1990. Per I'm Your Baby Tonight, la Houston si avvale di produttori leggendari come Luther Vandross, Narada Michael Walden e Stevie Wonder, con il quale duetta nel brano We Didn't Know.

Nel 1992 Whitney Houston debutta al cinema con il film La Guardia del Corpo, interpretato insieme a Kevin Costner. Il brano portante della colonna sonora, I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, ottiene un successo galattico. L'album, che contiene le musiche della pellicola, diventa la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, con 42 milioni di copie. Il brano fa vincere alla cantante 2 Grammy Awards, 3 MTV Movie Awards, 2 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un World Music Awards. I Will Always Love You, con i suoi 16 milioni di copie vendute, entra nel Guinness dei primati come il singolo interpretato da una voce femminile più venduto al mondo. Sulla scia del successo di La Guardia del Corpo, la Houston nel 1995 è la protagonista del film Donne, Waiting to Exhale, diretto da Forest Whitaker e interpretato da Loretta Devine, Angela Bassett e Lila Rocon, Giancarlo Esposito. L'anno dopo, insieme a Denzel Washington, recita in Uno sguardo dal cielo.

Nel 1998 Whitney Houston pubblica il suo quarto album My Love Is Your Love, dove compaiono duetti come Heartbreaker Hotel insieme alle Soul Sister Faith Evans e Kelly Price, If I Told You That con George Michael, In My Business con Missy Elliott e When You Believe con Mariah Carey, brano che fa anche da colonna sonora al film d'animazione della DreamWorks Il Principe d'Egitto, film che vince l'Oscar per la migliore colonna sonora. Nel 2000 Whitney duetta anche con Enrique Iglesias nel brano Could I Have This Kiss Forever, che viene pubblicato nel primo greatest hits della cantante. Nonostante il successo di album come Just Whitney del 2002 e il CD natalizio One Wish di Holiday Album del 2003, nel terzo millennio l'artista di Newark vede la sua fama andare verso un inarrestabile declino a causa dell'uso di droghe e per gli scandali causati dal tempestoso rapporto con l'ex marito Bobby Brown. L'immagine di brava ragazza degli esordi piano piano è scomparsa del tutto, seppellita sotto decine di interviste ed esibizioni cancellate all'ultimo minuto, fermi e programmi di riabilitazione. Una spirale infernale dalla quale la bella Whitney Houston non uscirà mai. La scomparsa avviene l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills. Pochi mesi dopo, la polizia riaprirà il caso riguardante la sua morte a causa di voci insistenti su una presunta uccisione per debiti di droga.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Da Funk. All'inizio della carriera si chiamavano Darling, ma nella prima recensione pubblicata su di loro dal giornale inglese Melody Maker vengono definiti A Bunch of Daft Punk, ovvero un manipolo di stupidi teppisti, e da quel momento decidono di cambiare il proprio nome proprio in Daft Punk. Rivoluzionari certamente, ma stupidi proprio no. Guy Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, a dispetto di quel che scrive la stampa musicale britannica, nel giro di pochi anni diventano il gruppo più noto dell'elettronica internazionale, sia per la qualità delle loro canzoni che per le vendite stratosferiche dei loro dischi. A soli 20 anni, nel 1997, i componenti del duo hanno già inciso 2 singoli assai apprezzati, quando esce il loro primo album On Work, una raccolta di pezzi in cui vengono mischiati in maniera geniale techno, house, acid house ed electro. Traccia di punta del CD è Around the World, presente per oltre 10 anni nella top 100 dei brani più suonati dai DJ di tutto il mondo.

Celebri ovunque, i Daft Punk bissano il successo di Around the World con il successivo singolo One More Time, tratto dal CD Discovery del 2001. Il successo del duo parigino è tale che nello stesso anno esce anche il live Alive 1997, resoconto del concerto tenuto a Birmingham nel 1997. Già in quell'esibizione, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter nascondono i loro volti dietro maschere da robot. A dispetto della loro fama, infatti, i due musicisti non amano affatto presentarsi in pubblico senza travestimenti e difficilmente si possono reperire le loro immagini. È proprio con il loro costume da automa che, sulla scia del successo di Discovery, la coppia affronta un tour mondiale che tocca sia l'Occidente che l'Estremo Oriente, toccando anche l'Italia, dove partecipano al Torino Traffic Festival. One more.

0: Nel 2006 i Daft Punk pubblicano Human After All, disco che per la prima volta nella loro storia viene accolto con qualche riserva sia da parte della critica che dal pubblico, nonostante si aggiudichi il Grammy Award come miglior disco di musica elettronica dell'anno. Tra gli altri brani, oltre alla title track, figurano anche Robot Rock e Technologic, pezzo che in Italia diverrà jingle della pubblicità di una notissima marca di auto. Sempre nel 2006, i due sperimentatori licenziano la raccolta Music Volume 1, 1993-2005, che viene distribuita anche in versioni DVD. Un solo anno, Iggy Emanuele e Thomas firmano un nuovo Live, e Live 2007. All'indomani di un nuovo fortunatissimo tour, i Daft Punk si dedicano ad altri progetti e per rivederli on stage bisognerà attendere la loro partecipazione a sorpresa al concerto degli amici Phoenix, in programma il 20 ottobre 2010 al Madison Square Garden di New York.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

Nel 2010 Daft Punk producono la colonna sonora del film Disney Tron Legacy e nell'aprile 2011 pubblicano i remix nella raccolta denominata Tron Legacy Reconfigured. Per avere un nuovo disco bisognerà attendere fino al 2013, quando dopo un anno di lavoro esce Random Access Memories, disco al quale collaborano icone della musica dance mondiale, come i produttori Giorgio Moroder e Pharrell Williams o il chitarrista e fondatore degli Chic, Nile Rodgers. A precedere l'uscita del CD è il singolo Get Lucky. A differenza di quanto è accaduto in passato, in questo brano, come negli altri nuovi inediti, il duo francese non utilizza samples di brani famosi. La nuova strada intrapresa dai Daft Punk, comunque, è gradita ai loro fan, che li fanno entrare immediatamente nella top 10 dei dischi più venduti in America, come nel Regno Unito o in Giappone.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Tina Turner.
1: Voce e sex appeal. Gli anni passano, ma Tina Turner, oggi come all'inizio della sua carriera, è la leonessa del soul. Anna May Bullock, questo è il vero nome della grande musicista e performer americana, nasce il 26 novembre 1939 a Nutbush, un paesino del Tennessee. Dotata di un incredibile talento vocale, inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. La realtà rionale di Nutbush, però, sta troppo stretta a Anna May, che appena maggiorata si unisce a Ike Turner, un cantante che gode di una discreta popolarità e che diventerà suo marito. Assunto il nome d'arte di Tina Turner, la cantante nei due anni successivi accompagna in tour il compagno come corista. Bella e brava, è lei che sul palcoscenico catalizza l'attenzione del pubblico e la band di Ike Turner diventa la Ike and Tina Turner Review. Con questo ensemble, Tina debutta in classifica nel 1960 con A Fool in Love. La prima vera affermazione della band è dell'anno dopo, quando Proud Mary arriva al quarto posto della chart USA. I'm gonna go.

Tina Turner si impone subito per le sue performance aggressive e potenti. Nella sua voce e nel suo affascinante modo di muoversi sul palco c'è tutta la forza che nasce dal dolore. Anche se baciata da un talento unico, la sua vita è tutta un susseguirsi di grandi tragedie. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Accanto a suo marito Ike spera di cambiare vita, ma per l'ennesima volta le sue aspettative sono destinate a essere deluse. Ike è un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata e che la tradisce continuamente. Non è un caso che dopo anni e anni di maltrattamenti, Tina decida di separarsi e di intraprendere la carriera da solista. La vita di Tina Turner è un vero romanzo e assai appassionante è anche il film What's Love Got to Do with It, che viene realizzato da Brian Gibson nel 1993 sulla base dell'autobiografia Io Tina. La pellicola racconta gli anni bui con Ike e la faticosa risalita ai vertici dello showbiz. Una riconquista del successo che negli anni 70 passa attraverso pellicole di culto come Tommy degli Who, film dove la cantante interpreta Acid Queen. A consacrare Tina Turner fra le stelle del firmamento della musica mondiale sono gli anni 80. Nel 1984 la sua cover di Let's Stay Together di Al Green è fra i primi 30 singoli più venduti dell'anno. Il successivo What's Love Got to Do With It resta per 3 settimane al numero 1 nelle classifiche americane e il suo album Private Dancer diventa un classico per milioni di persone, nonché una fucina di nuove hit come la stessa Private Dancer e Better Be Good to Me. I call you.

Il legame tra Tina Turner e il mondo della celluloide si rinforza nel 1985, anno di uscita di Mad Max, Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In questo film la Turner canta la canzone tema We Don't Need Another Hero, che si rivela l'ennesimo successo. Un solo anno e Tina Turner è di nuovo sugli allori per Typical Male, un disco nel quale figurano brani amatissimi come, oltre alla title track, What You Get What You See e Two People. Sebbene non particolarmente prolifica, pubblicherà solo 5 album di studio in 15 anni. Tina Turner è una delle cantanti più amate al mondo anche nel terzo millennio, merito di lavori pregevolissimi quali Foreign Affair del 1989, un successo da 10 milioni di copie vendute nel mondo, Wildest Dream del 1996 e 24/7 del 2000.

Nel 2004, a 65 anni portati con noncuranza, Tina Turner pubblica il doppio CD All the Best, un concentrato del meglio di 40 anni di carriera e tre splendidi inediti, Open Arms, Complicated Disaster e Something Special. Fra le altre canzoni anche Le cose della vita, cantata in coppia con Eros Ramazzotti, uno dei tanti duetti stellari che hanno visto la leonessa di Nutbush al fianco di mostri sacri come David Bowie, Eric Clapton e Barry White. Tina Turner, a dispetto dell'età anagrafica che non le rende giustizia, continua a raggiungere il cuore di milioni di fan con la sua inesauribile energia. L'intera sua vita, piena di difficoltà all'apparenza insormontabili, ma anche di passione e sincera dedizione per la musica, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Nel dicembre del 2005, durante uno spettacolo al John F. Kennedy di Washington, Tina Turner riceve il Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche. Un premio prestigioso riservato a un gruppo di artisti di elite che comprende star del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone Teach Me Again, che raggiunge la vetta della classifica italiana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pink Floyd. I Pink Floyd nascono come gruppo musicale studentesco al Politecnico di Architettura a Cambridge nel 1964. A fondare la band sono George Roger Waters, basso e voce, Nicholas Berkeley Nick Mason, batteria, Richard William Ricky Wright, tastiera e voce e Roger Keith Sid Barrett, chitarra e voce, che scelgono il nome del gruppo unendo quelli dei bluesman Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council. Due anni di prove e nel 1966 i Pink Floyd si ritrovano a essere le stelle del tempio londinese della musica underground, l'UFO Club. All'inizio la fama del gruppo è dovuta soprattutto ai testi surreali scritti da Syd Barrett, che nei brani Arnold Lane, See Emily Play o The Gnome cita star della fantasy come Tolkien. Con Syd Barrett i Pink Floyd pubblicano due dischi, The Piper at the Gates of Dawn e A Saucer Full of Secrets. Poi, a causa dell'uso massiccio di LSD, Barrett ha grossi problemi di salute e il 6 aprile 1968 viene sostituito da David John Gilmour. Il primo album con il nuovo chitarrista è A Saucer Full of Secret, che esce il 29 giugno 1968. All'inizio degli anni 70 i Pink Floyd sono già una band famosa grazie alla partecipazione alle colonne sonore dei film More del 1969, Zabriskie Point del 1970 e Obscured by Clouds del 1972 e grazie al doppio album Amalgama del 1969, Atom Heart Mother del 1970 e Middle del 1971.

Nel 1971 i Pink Floyd sono a Parigi per realizzare il capolavoro The Dark Side of the Moon. È qui che vengono raggiunti dal regista Adrian Maben, che propone di girare un documentario sulla band. Per la pellicola viene scelta una location assolutamente speciale, l'anfiteatro di Pompei. Il film diventa un culto per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Due anni di lavoro e Roger Waters e soci nel 1973 pubblicano l'epocale The Dark Side of the Moon, l'LP che sulla copertina riporta il famoso prisma che scompone la luce bianca nei colori dell'iride. The Dark Side of the Moon, che è il primo album della storia a essere inciso con il rivoluzionario Dolby System, resta 14 anni nella classifica americana Billboard 200 e vende oltre 40 milioni di copie nel mondo. Dall'album viene estratto il singolo Money, che fa il giro del mondo.

Il 1975 è l'anno in cui i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here, album dedicato a Syd Barrett, che durante le registrazioni agli Abbey Road Studio si presenta agli ex compagni in stato confusionale sconvolgendoli. Tra le canzoni dedicate al folle musicista ci sono Shine On Your Crazy Diamond, Welcome to the Machine e Have a Cigar. Dalla registrazione di Wish You Were Here in poi, Roger Waters assume un ruolo sempre più importante, soverchiando gli altri membri dei Pink. Nonostante il clima teso, la band inglese incide pietre miliari come Animals, LP del 1977 ispirato alla Fattoria degli animali di George Orwell, e The Wall, straordinario concept sulla solitudine che nel 1982 diventa l'omonimo film diretto dal regista Alan Parker e interpretato dal leader dei Boomtown Rats Bob Geldof. Il singolo Another Brick in the Wall è uno dei singoli più amati degli anni 80.

Seymour e Mason e Wright, che nel 1987 pubblicano A Momentary Lapse of Reason. Nel 1988 il live è Delicate Sound of Thunder e nel 1994 The Division Bell. Roger Waters, che nel frattempo pubblica con successo album come solista, torna a suonare con gli altri Pink Floyd il 2 luglio 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico Bob Geldof. Per una serata soltanto, i Pink Floyd sono tornati eccezionalmente a esibirsi insieme, suonando 5 brani rappresentativi della loro straordinaria avventura musicale. Speak to Me, Breathe, In Midley con Breathe Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortable Numb. Dopo il Live Aid, milioni di fan avrebbero voluto che il quartetto restasse unito, ma David Gilmour ha gettato la spugna per quanto riguarda una reunion dei Pink Floyd all'inizio del 2006. Waters e i Pink Floyd tornano a incrociare le loro strade il 10 maggio 2007 in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, ma questa volta Roger Waters si limita a suonare nella prima parte dello show e gli ex compagni salgono sul palco nella seconda parte. Il 26 agosto 2008 i Pink Floyd sono stati insigniti con il prestigioso Polar Music Prize. Alla cerimonia erano presenti soltanto Roger Waters e Nick Mason, che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del principe Carlo d'Inghilterra alla Concert Hall di Stoccolma. Il 15 settembre 2008 i media annunciano la morte del tastierista Richard Wright.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds.
5: Oltre 60 milioni di dischi venduti. Niente male per un gruppo che agli esordi alla fine degli anni 70, ispirandosi al brano Gin Jenny di David Bowie,

scelse di chiamarsi Le Menti Semplici, i Simple Minds. Prendete due ragazzi scozzesi affascinati dall'onda punk e dalle grandi star del rock. Uno, Jim Kerr, non ha solo una gran voglia di cantare, ma anche un carisma unico. L'altro, Charlie Burchill, come studente non vale un granché, ma con la chitarra in mano non teme rivali. Visti gli scarsi risultati con i libri, i due non hanno troppi rimorsi a dedicare il loro tempo e le loro energie alle sette note piuttosto che alle interrogazioni, e fondano la loro prima band, Johnny and the Self-Abusers. Il progetto riceve qualche consenso, ma Kerr e Burchill capiscono che si può essere ben più di una semplice band post-punk, e incontrati il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick McNeil e il batterista Brian McGee, iniziano a sperimentare un suono del tutto nuovo, in cui gli stilemi del punk si mischiano a fremiti new wave e a trovate elettropop. Pochi mesi di prove e nel 1979 l'etichetta Arista li mette sotto contratto e pubblica Life in a Day, il loro album di debutto, seguito a ruota dalla raccolta di inediti Real to Real Cacophony, e l'anno successivo da Empires and Dance, un trittico di dischi con i quali Jim Kerr e soci raccolgono i primi consensi tra il pubblico e soprattutto attirano l'attenzione di Peter Gabriel. Sarà proprio l'ex Genesis a presentarli alla propria casa discografica, la Virgin Records, scuderia con cui i Simple Minds pubblicano nel 1981 il doppio Sons and Fascination, Sister Feelings Call. È l'inizio di un'ascesa strepitosa. Celebrate e Love Song danno ai Simple Minds una certa notorietà, ma i successivi Someone Somewhere in Summertime del 1982, Waterfront del 1983 e soprattutto Don't You Forget About Me del 1985 permetteranno loro di arrivare al numero uno delle classifiche mondiali, America compresa.

Don't You Forget About Me regala ai Simple Minds una notorietà mondiale. Il brano, pur non essendo stato scritto da nessun componente della band, bensì dal compositore Keith Forsey, diventa immediatamente un cult e viene inserito anche nella colonna sonora del film The Breakfast Club, diretto da John Hughes. La fama e le pressioni che investono il gruppo sono tali da far uscire dalla line-up il bassista Derek Forbes, che viene sostituito da John Giblin già nei Brandix. Jim Kerr, al contrario, reagisce a tanto clamore attorno alla sua persona, diventando un attivista di Amnesty International e schierandosi contro l'apartheid. Alla metà degli anni Ottanta i Simple Minds affrontano tour estenuanti nel vecchio e nuovo continente per manifestare il loro dissenso verso la segregazione razziale in Sudafrica. Per quel che riguarda la notorietà, questo è il periodo più alto della storia della band, che si conferma ai vertici delle classifiche internazionali grazie ad album come Once Upon a Time del 1985 e a singoli come Alive and Kicking.

Dopo l'uscita di Alive and Kicking, i Simple Minds continuano imperterriti a testimoniare con la loro musica l'opposizione al governo sudafricano, anche attraverso canzoni come Mandela Day, dedicata al leader nero Nelson Mandela, e inserita nell'album Street Fighting Years del 1989. Nel disco è presente anche una cover del brano Biko di Peter Gabriel, scritta per l'attivista anti-apartheid Stephen Biko, ucciso nel corso di un interrogatorio della polizia sudafricana a Pretoria. Negli anni 90, dopo l'abbandono del tastierista McNeil, che tanta parte aveva nella composizione delle canzoni delle Menti Semplici, inizia un periodo veramente nero per il gruppo scozzese. Più che le classifiche, Jim Kerr frequenta i giornali di gossip, poiché dopo aver divorziato da Chrissy Hynde dei Pretenders, inizia una love story con la piccante bionda cantante degli Eight Wonder, Patsy Kensit. L'unico vero grande successo dei Simple Minds in questo decennio è Let There Be Love, pubblicata nell'album Real Life del 1991.

Gli anni 90 vedono i Simple Minds trascinarsi stancamente in una crisi creativa sempre più grave. Dopo aver dato alle stampe dischi come Good News from the Next World del 1995 o Neapolis del 1998, Jim Kerr e compagni si vedono perfino rifiutare dalla EMI, la loro nuova casa discografica, la pubblicazione di un nuovo album di inediti, Our Secrets Are the Same. Per avere un nuovo lavoro bisogna aspettare il 2001, ma anche in questo caso Kerr e gli altri non riescono a incidere inediti. Neon Lights, che esce per la Indie Eagle, altro non è che una raccolta di cover che spazia da Gloria di Van Morrison a All Tomorrow's Parties, dei Velvet Underground, passando per The Man Who Sold the World di David Bowie. Pur editando nuovi CD quali Black and White 050505 del 2005, Graffiti Soul del 2009 o Big Music del 2014, la band di Glasgow negli anni 2000 torna a godere di qualche consenso solo nel 2013, grazie alla pubblicazione del Greatest Hits Celebrate, che contiene anche l'inedita Broken Glass Park.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Patti Smith, sacerdotessa del rock, modite della poesia metropolitana, icona della musica del Novecento. Sono centinaia gli aggettivi utilizzati per Patti Smith, anche se lei, essendo pura anima fatta suono e parola, è tutto fuorché un artista da etichettare. Nata a Chicago nel 1946, poco più che ventenne, scuote l'intelligenza newyorkese con una serie di reading che la vedono accompagnata alla chitarra da Lenny Kaye. Il debutto come cantante avviene nel 1975 con l'album Horses, prodotto dall'ex Velvet Underground John Cale. Universalmente considerato una pietra miliare del rock, Horses è un album duro, reso magistralmente inquietante dalla voce della sua autrice. Il disco si apre con una cover di Gloria di Van Morrison e prosegue con Redondo Beach, per proporre subito dopo la suite Birdland e il brano Break It Up, scritto a quattro mani con Tom Verlaine.

Dopo lo scalpore suscitato da Horses, Patti Smith torna in studio per registrare quello che da molti è considerato il suo capolavoro, Radio Ethiopia, raccolta poetica che spazia da Pissing in the River a Ain't It Strange e amplifica la sua fama di maledetta del rock. Il successo, quello commerciale, arriva poco dopo, quando nel 1978 pubblica Easter, che contiene tra gli altri il pezzo Because the Night, scritto assieme a Bruce Springsteen. La canzone, certamente la più celebre della cantautrice, nonché il suo singolo che ha raggiunto la più alta posizione nella Billboard Hot 100, non è neppure nata per lei. All'inizio, infatti, il brano deve far parte dell'album del boss, intitolato Darkness on the Edge of Town, ma viene scartato per mancanza di spazio. La Smith, che sta registrando il proprio nuovo disco in una sala vicina a quella del collega, ascolta il pezzo e decide di farne una versione al femminile, dedicandola al marito Fred.

Dopo l'enorme successo di Because the Night, Patti Smith torna in studio nel 1979 per incidere Wave, un disco che viene criticato da molti a causa della decisione della cantautrice di inserire nella copertina una foto di Papa Luciani, il pontefice morto dopo solo 33 giorni dalla sua elezione in Vaticano, accompagnata dalla frase «La musica è riconciliazione con Dio». Polemiche a parte, le nuove canzoni sono dei piccoli capolavori, tra cui svettano Frederick, Revenge e Broken Flag. All'indomani dell'uscita del CD, l'artista intraprende un lungo tour che la porta anche in Italia per due date memorabili a Bologna e Firenze. Di ritorno in America, annuncia la volontà di ritirarsi dalle scene per sposare il chitarrista degli MC5, Fred Sonic Smith. Solo dopo la nascita di Jackson e Jessica, i suoi due figli, la musicista torna a registrare nuove canzoni. È il 1988, anno di uscita di Dream of Life e del singolo People Have the Power, inno alla libertà e alla democrazia che la vede tornare all'apice della popolarità mondiale.

La fine degli anni Ottanta per Patti Smith rappresenta un periodo horribilis. In poco tempo suo marito Fred muore stroncato da un infarto e scompaiono anche l'amico fraterno Robert Mapplethorpe e il fratello Todd. Di nuovo la cantautrice si prende una lunga pausa per potersi dedicare al progetto discografico più volte accarezzato con Fred. Un album, Gone Again, che uscirà solo nel 1996. Pronta a sostenere i diritti civili e a lottare contro gli abusi di ogni genere, nel terzo millennio compone brani dedicati a personaggi come Madre Teresa di Calcutta e Ho Chi Minh, e scrive anche un brano per le mamme di Baghdad, costrette a cullare i loro piccoli sotto le bombe. Nel 2007 entra di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2012, a 8 anni dal precedente album, pubblica il CD Banga, anticipato da April Food.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Men at Work.
3: Qual è il gruppo australiano che ha raggiunto la posizione più alta sia nelle classifiche inglesi che in quelle americane? Molti penseranno ai Bee Gees o agli NXS, ma si tratta di un errore. In realtà, l'ambito primato spetta ai Men at Work, ensemble formato dai chitarristi e cantanti Colin Hay e Ron Streichert, assieme al batterista Jerry Spacer, il polistrumentista Greg Hamm e il bassista John Reese. Per sbarcare il lunario agli inizi, la band degli uomini al lavoro si esibisce regolarmente alla Cricketers Arms Hotel di Melbourne. È grazie a questo ingaggio che, oltre a costruirsi una solida popolarità a livello locale, la band racimola anche il denaro necessario per incidere nel 1980 il proprio primo singolo, Key Punch Operator. Un solo anno ancora e la casa discografica Columbia li mette sotto contratto e permette loro di far uscire il brano Who Can It Be Now? Il singolo, che conquista immediatamente la vetta delle classifiche in Australia e Nuova Zelanda, apre a Colin Hay e soci anche le porte dello showbiz americano ed europeo.

Il grande successo di Who Can It Be Now fa da traino al primo album dei Men at Work, Business As Usual, che esce nel novembre 1981 in Australia e nell'aprile 1982 negli Stati Uniti. In America il disco resta per ben 15 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti, vendendo 6 milioni di copie. Grazie al loro album d'esordio, Colin Hay e soci conquistano anche la prima posizione della chart UK, dove stazionano per 5 settimane. Tra nuovo e vecchio continente, i Men at Work vendono 15 milioni di dischi e fanno conquistare alla band il Grammy Award come miglior nuovo gruppo del 1983. Da Business As Usual, oltre alla celeberrima Who Can It Be Now, verrà estratto anche il singolo Down Under.

Immediatamente dopo l'uscita di Business as Usual, i Men at Work completano anche le registrazioni del loro secondo album, intitolato Cargo. L'uscita del disco, a causa dell'enorme successo del suo predecessore, viene però posticipata di mese in mese fino al 1983. Da questo secondo album sono ben tre i singoli pubblicati per il mercato americano, ovvero Overkill, It's a Mistake e Dr. Ekyll e Mr. Jive. Per il mercato australiano e internazionale, alla fine dell'anno, verrà realizzato anche un quarto 45 giri del brano Highwire. Pur non riuscendo a bissare gli enormi risultati commerciali ottenuti dall'album d'esordio, Cargo, grazie soprattutto alla canzone Overkill, che si piazza al terzo posto della classifica americana stilata da Billboard, figura tra gli album più venduti della prima

Arrivati in maniera rapidissima nell'Olimpo delle star mondiali, i Men at Work altrettanto rapidamente sono destinati a ricadere nell'anonimato. Two Hearts, l'album del 1984, viene accolto con indifferenza e a niente servono i tour mondiali e le partecipazioni a manifestazioni celebri come Oz for Africa del 1985. Pur non avendo mai ufficialmente pronunciato la parola fine, per oltre 10 anni il gruppo sparisce dalle scene internazionali. Solo nel 1996 Colinay e Greg Hamm decidono di riprovare a mettere su la band e dopo aver ingaggiato alcuni strumentisti danno il via a un tour che culminerà in Brasile, dove verrà realizzato anche il CD live Brasil 96. La reunion ottiene poco successo e ciascun componente riprende la propria carriera solista. Nell'aprile 2012 la scomparsa di Greg Hamm, trovato morto nella sua abitazione in Carlton North, chiuderà definitivamente il progetto Uomini al Lavoro, anche se la loro musica, anche nel terzo millennio, continua a far cantare e ballare in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dire Straits. La storia dei Dire Straits comincia a Deptford, Londra, grazie all'incontro tra i fratelli Mark e David Knopfler e John Easley. Ragazzi semplici che per tirare avanti hanno un lavoro normale, ma che sognano un futuro da musicisti. Fondamentale è l'incontro con Pick Writers, un amico che ha già avuto esperienze come batterista professionista e che vuole a tutti i costi formare con loro una band. È il 1977, è sempre Pick Writers a suggerire il nome della band per sottolineare con ironia le ristrettezze economiche nelle quali si trovano i componenti della band all'inizio della loro carriera. Il gruppo, dopo aver prosciugato o quasi i propri risparmi, incide una manciata di brani da far sentire a eventuali manager o discografici. Tra le altre vengono registrate Water of Love e Sultan of Swing. La demo dei Dire Straits comincia a circolare tra gli addetti ai lavori. Charlie Gillett, un celebre DJ londinese, prova con successo le canzoni sul pubblico della sua trasmissione radio. Fra gli ascoltatori c'è John States della Phonogram, discografico alla ricerca di nuovi talenti che mette sotto contratto la band e organizza per loro una tournée di 16 date in Gran Bretagna con i Talking Heads. Il primo auto-intitolato album esce nell'ottobre del 1978. Appena un anno dopo l'uscita del debut album, Dire Straits, i sultani dello swing realizzano Communiqué, il disco che li consacra tra i massimi gruppi degli anni 70. Tra le canzoni Lady Writer, Angel of Mercy e Time in the West.

Nel 1980, all'indomani dell'uscita di Making Movies, che contiene brani come Tunnel of Love, Solid Rock e Romeo and Juliet, i Dire Straits sono ormai un classico del rock. David Knopfler, accecato dal successo, lascia il gruppo e tenta la carriera solista. Il suo posto verrà preso da Hal Lindes. Il cambio di line-up porta vari sconvolgimenti nel gruppo guidato da Mark Knopfler. La band torna sul mercato con un album controcorrente come Love Over Gold, una raccolta di suite lunghissime come Telegraph Road e Private Investigations. I Dire Straits, inoltre, cedono a Tina Turner l'hit Private Dancer, ottenendo un successo travolgente anche come autori. Non tutti però nel gruppo sono soddisfatti e il batterista Pete Withers lascia la band per dedicarsi alla sua vera passione, il jazz. Mark, intanto, scrive la sua prima colonna sonora, Local Hero, e collabora con Van Morrison. All'indomani dell'ingresso nella line-up del nuovo batterista esce l'EP Twisting by the Pool.

Il 1984 è l'anno di Alchemy, il primo disco live dei Dire Straits registrato durante il concerto dell'Hammersmith Odeon, il 22 luglio 1983. Tra le canzoni presenti nella tracklist dell'album Express Love, Love Over Gold, Two Young Lovers e Tunnel of Love. Per un nuovo album di studio bisognerà aspettare il 1985 e Brothers in Arms, un disco perfetto in cui ogni canzone, Walk of Life, So Far Away, Money for Nothing, Why Worry e Brothers in Arms, solo per citarne alcune, è un hit. Questa nuova iniezione di successo disgrega ancora di più la band, i cui componenti si dedicano a progetti diversi. Mark Knopfler fonda nel 1989 The Notting Hill Billies, un supergruppo country rock con cui pubblica Missing, Presumed Having a Good Time del 1990 e Neck and Neck. Per avere un nuovo CD dei Dire Straits si dovrà attendere il 1991 e la pubblicazione di On Every Street. L'album, che conquista il primo posto nella classifica inglese dei CD più venduti, comprende, oltre alla title track, anche Colin Elvis, Heavy Fuel e Ticket to Heaven. Il 26 giugno 1995 esce Live at the BBC, con le versioni dal vivo di Sultan of Swing, Down to the Waterline e Lions, registrate nel luglio 1977, più Tunnel of Love, incisa dal vivo il 31 gennaio del 1981 in Germania. Sweet.

I Dire Straits, all'indomani dell'uscita del Live at the BBC del 1995, annunciano il loro scioglimento. Un addio senza clamore, perfettamente in linea con il loro stile privo di eccessi. Mark Knopfler, da quel momento, progetta in proprio. Nel marzo 1996 il musicista pubblica il suo primo vero e proprio album solista, Golden Heart, un disco intriso di atmosfere irlandesi che si avvale della presenza di ospiti come il suonatore d'arpa Derek Bell, Paul Brandy e Donald Lunny. Messi in naftalina i Dire Straits, il formidabile chitarrista e leader della band prosegue sulla strada del successo accompagnato solo dalla sua chitarra Stratocaster. E dopo Golden Heart incide album osannati come Sailing to Philadelphia del 2000, The Rag Picker's Dream del 2002, Shangri-La del 2004, Kill to Get Crimson del 2007 e EP come Trollerman Song del 2005.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Mika.

0: l'excellence della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Sono le 7.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: lavoratori di muoversi in questa direzione. L'innovazione, oggi si parla molto di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, ma senza la formazione degli addetti delle imprese diventa molto difficile intraprendere un percorso che ci permetta di essere effettivamente in grado di affrontare l'innovazione.
1: Ad aprile 2026 rispetto a marzo 2026 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nella UE. Secondo le prime stime di Eurostat, a marzo 2026 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,8% nella UE. Nel primo trimestre del 2026 il costo orario del lavoro è aumentato del 3,2% nell'area euro e del 3,6% nella Unione Europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, lo comunica Eurostat. Confermata la crescita dell'inflazione con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che a maggio registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua da più 2,7% di aprile, lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. Varata la piattaforma di CGIL, CISL e UIL che qualifica la proposta delle tre confederazioni per un accordo quadro interconfederale con le principali associazioni datoriali. Nel testo sono affrontati i temi relativi a modello contrattuale, crescita dei salari, rappresentanza sindacale e datoriale, contrasto al dumping, formazione, salute e sicurezza, partecipazione dei lavoratori. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un weekend davvero molto caldo in Lombardia, con anche punte di 36 gradi per la giornata di sabato, 37 gradi per domenica, quindi il caldo si farà davvero sentire. I valori resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle città. Il tutto in un contesto che sarà ampiamente soleggiato per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però tra pomeriggio e sera dei temporali di calore sui monti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Golden Hits, Golden Hits.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 8.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchita 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Gamma Radio Weekend.

Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Info e sedi su renord.com.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da ampi spazi assolati sulle regioni di nord-ovest per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però tra pomeriggio e sera la consueta formazione di temporali di calore sui rilievi alpini e prealpini. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà sentire con anche punte fin verso i 36 gradi all'ombra per la giornata di sabato, 37 gradi per la giornata di domenica. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Mick.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
5: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
6: la cura!
5: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.

0: Sono le 9.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Strappo senza precedenti tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni, dura replica della Premier, l'Italia non implora solidarietà da Mattarella e da tutte le forze politiche, così la segretaria PD Elly Schlein.
6: Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese, ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
5: USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, pesa sulle trattative l'offensiva israeliana in Libano,

0: Ando 2-0 l'Australia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Siete voi il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
8: la cura!
7: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un weekend davvero molto caldo in Lombardia, con anche punte di 36 gradi per la giornata di sabato, 37 gradi per domenica, quindi il caldo si farà davvero sentire. I valori resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle città. Il tutto in un contesto che sarà ampiamente soleggiato per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però tra pomeriggio e sera dei temporali di calore sui monti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: meglio di più!
1: Più di così?
0: Ancora di più!
1: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
0: Di più?
1: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
0: Di più!
1: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
0: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
6: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Sono le 10.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogna negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Cristian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola la Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce

tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Recall! A Milano dal 1906.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da ampi spazi assolati sulle regioni di nord-ovest per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però tra pomeriggio e sera la consueta formazione di temporali di calore sui rilievi alpini e prealpini. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà sentire con anche punte fin verso i 36 gradi all'ombra per la giornata di sabato, 37 gradi per la giornata di domenica. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria GV Villa, www.gvilla.com.
11: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 11.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Mondiali, gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e staccano il pass per i sedicesimi. Primo successo per il Brasile d'Ancelotti, 3-0 su Haiti. Il Marocco supera 1-0 la Scozia. La Turchia di Montella perde 1-0 col Paraguay ed è la prima eliminata dal torneo. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Motomondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ugura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Alle 15 la Sprint Race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile a campione d'Europa. In Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa. Bronzo per la squadra di sciabola donne, oggi squadre di fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto, saranno Prorecco e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinale hanno eliminato rispettivamente Posillipo e Savona. Giovedì 25, gara 1 della finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: più di così.
1: Ancora di più.
0: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad.
5: Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
11: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Mezzogiorno.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: USA Iran mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
6: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
4: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Info e sedi su Renord.com.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Mika.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
2: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 13.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
2: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
5: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigol di...
12: A Milano dal 1906.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali. È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno, non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gamma Radio, Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: sono le 14.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Riapre lo stretto di Hormuz, quali risvolti sui mercati ascoltiamo?
5: Teheran dice che almeno per tutta la durata di questa tregua, cioè 60 giorni, le navi potranno partire e transitare senza pagare dei pedaggi al governo e al regime. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che ci dobbiamo aspettare che i prezzi del petrolio, del gas, e già lo stiamo vedendo in queste ore, possano diminuire nei prossimi giorni e a cascata diminuire anche il prezzo della benzina e del gasolio al distributore. Poi fra l'altro i prezzi stavano già scendendo da qualche giorno a questa parte, proprio perché ci si aspettava la firma dell'accordo, che poi diciamo formalmente verrà apposta venerdì a Ginevra. Bene, quindi queste sono delle buone notizie per i consumatori, per gli automobilisti. Anzi, il consiglio in questi casi è, magari se bisogna fare il pieno, se si può aspettare qualche giorno per sfruttare la diminuzione dei prezzi, anche meglio. Ovviamente è una buona notizia per l'economia in generale, perché in questo caso si dovrebbe un pochettino fermare la fiammata dell'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi in generale. E questo significa che, diciamo, l'impatto della guerra sulla crescita economica in totale dell'economia sarà molto, molto più limitato, e questo è molto positivo, perché ricordiamo che già per quest'anno è previsto che il nostro paese cresca solamente dello 0,5%, una crescita molto, molto modesta, che poteva essere messa ancora più in difficoltà dal protrarsi della guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Gamma Radio Weekend.
8: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Info e sedi su renord.com.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ampi spazi di cielo sereno nelle prossime ore sul nord-ovest, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà ancora il sole, qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e temperature massime in ulteriore aumento, con calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte. Minime infatti tropicali, massime intorno ai 36-37 gradi in pianure nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli su Trebimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
6: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
7: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Concessionaria G Villa, www.gvilla.com.

0: sono le 15.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
5: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
4: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayao Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Radio. Gamma Radio Weekend.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Info e sedi su renord.com.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Cieli che risulteranno sereni nelle prossime ore sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora in prevalenza soleggiata, ancora qualche temporale di calore sempre nelle ore pomeridiane sulle Alpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con calde d'afa in ulteriore intensificazione, valori massimi anche prossimi ai 36-37 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. Yeah!

0: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

0: sono le 16.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
3: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
2: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayo Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Gamma Radio Weekend.

0: avere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
3: la cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano, oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: invitato gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ampi spazi di cielo sereno nelle prossime ore sul nord-ovest, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà ancora il sole, qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e temperature massime in ulteriore aumento, con caldo ed afa molto intensi sia di giorno che di notte. Minime infatti tropicali, massime intorno ai 36-37 gradi in pianure nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli su Trebimeteo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi.
5: A Milano dal 1906.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 17.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
4: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà, ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi, e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge, che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni, come il cosiddetto part-time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part-time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze, e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Gamma Radio Weekend. Beep!

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
7: la cura.
6: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: arrivato agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terrabimeteo. Cieli che risulteranno sereni nelle prossime ore sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora in prevalenza soleggiata, ancora qualche temporale di calore sempre nelle ore pomeridiane sulle Alpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con calde d'afa in ulteriore intensificazione. Valori massimi anche prossimi 36-37 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali. È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
8: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
7: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
8: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
9: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Sono le 18.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
3: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni come il cosiddetto part time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Auto Rigol di...
12: A Milano dal 1906.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika. I wanna talk to
3: you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Concessionaria GV Villa, www.gvilla.com.

0: Sono le 19.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend inondato di note per la Festa Europea della Musica, che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record. Oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi, per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale Festa della Musica dei Giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate, visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
3: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, a scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana. Lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
2: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: arriva l'estate e si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
4: La cura!
3: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Concessionaria GV Villa, www.gvilla.com.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Mika.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Sono le 20.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Firmato l'accordo tra Iran e Stati Uniti, emergono i punti critici.
3: Quelli che potrebbero addirittura farlo saltare sono due, e sono tutte e due economici. Il primo riguarda i 300 miliardi di investimenti che l'America si è impegnata di sbloccare per la ricostruzione in Iran. Bene, non si capisce bene questi 300 miliardi di dollari da chi dovrebbero arrivare, perché poi alla fine la Casa Bianca ha fatto sapere che non saranno soldi americani, soldi dei contribuenti americani. Quindi ancora non si è capito bene se, diciamo, una quota di questi soldi verrà invece dai paesi del Golfo, se questi 300 miliardi saranno in tutto in parte investimenti da società multinazionali private, come e quando verranno resi disponibili all'Iran. Insomma, tanti dettagli da cui poi dipende di fatto se questi soldi arriveranno e se appunto potranno essere disponibili per l'Iran per ricostruire il paese. L'altro punto è sempre quello di Hormuz e soprattutto la questione dei pedaggi, perché in questi 60 giorni di entrata in vigore di questo accordo, di questa tregua, il passaggio ad Hormuz dovrebbe essere libero, però gli stessi iraniani hanno detto che assieme all'Oman vogliono studiare poi in futuro un modo per di fatto chiedere in maniera indiretta dei pedaggi, che si chiameranno servizi portuali, servizi marittimi, insomma in qualche altro modo, ma comunque saranno dei pedaggi, e questa è una cosa invece gli Stati Uniti non vogliono.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
5: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'Ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Basta, voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.

0: Sono le 21.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione. Prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: avanguardia della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
3: La cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
5: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
6: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Di na na na.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Yeah.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: as a brick.
1: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Jamiroquai.
5: I Jamiroquai devono il loro nome all'unione del nome della tribù del popolo nativo americano Iroquois e la parola inglese Jam. A scegliere il nome e a fondare il gruppo nel 1990 è Jason J. Kay. Rifiutato a un'audizione come cantante dei Brand New Heavies, uno dei gruppi di punta della scena acid jazz britannica della fine degli anni Ottanta, J.K. è la dimostrazione vivente che non tutto il male viene per nuocere. Scartato dai Brand New Heavies, infatti nel 1992 fonda una sua band con l'aiuto del tastierista Toby Smith. Pubblica il CD When You Gonna Learn, un enorme successo, e ottiene dalla Sony un ricco contratto da 1 milione di sterline. Sotto l'egida della Sony, Jason e i suoi Jamiroquai, il 17 maggio 1993 pubblicano l'album Emergency on Planet Earth. I Jamiroquai debuttano con un capolavoro dove intriganti sonorità soul e funky sposano temi ecologisti e sociali. Capace di dar vita a performance entusiasmanti, grazie anche al virtuosismo del bassista Stuart Zander, la band viene immediatamente identificata con la stravagante abitudine di J.K. di indossare cappelli eccessivi e originali.